mashanga ndidenje apa kuna chikwata chomashanga vachiti andina murume mangwanani.